0: veramente dovessimo guardare gli occhiambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: Guarda, mentre vedi un po' cosa io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento dabay ci mom bata radio Gambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.